Ma le sensazioni sono molto molto positive. Sapete tutti che abbiamo superato uno scoglio, una partita molto difficile, perché il nostro avversario era un avversario di grande valore, e quindi è stata una verifica per noi.

importante, aver vinto, ripeto, è stato fondamentale. E vedo ogni giorno, step by step, grande applicazione da parte dei ragazzi. Secondo me abbiamo ancora tanti margini di miglioramento, dobbiamo cercare di essere ancora più aggressivi, più qualitativi, ma chiaro che dopo un mese nessuno è perfetto, però